0: Abruzzo.
1: Buongiorno.
0: Parti il telefono.
1: Guardiamo il telefono.
0: Tu solo per.
1: Bye.
0: Show me better tonight.

0: Ciao, sì.
1: Sì.
0: No, perché non fare?
1: Io voglio 6 punti nel mio nel mio
0: Sono capo, come erano colonia.
2: Up from there.